0: Genanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.
3: È un po'

0: Madonna, Martin Garrix in Bizar, 25. mesto. Na 24. Frank Rizzardo, Shinjuku. Get up there, get up there.
1: Radio Andina, Dance List Svizzera.
2: 24. mesto.

0: Invece Nantini.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.